0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2026. Ariete, il supporto di Mercurio, seppur breve, dovrebbe avervi aiutato a fare qualche bel piano per l'avvenire professionale che la Luna oggi positiva renderà attuabile. In amore serve più comprensione, quindi il voto è 7+. Toro, la vostra sarà una giornata non del tutto soddisfacente, ma solo se lascerete che la Luna dissonante causi un certo malumore, difficile da gestire anche nell'ambiente lavorativo, nonostante Mercurio da oggi torni a sorridervi. Voto 7. Gemelli, le stelle preposte ai sentimenti, Luna e Venere, sono dalla vostra parte, mentre inizia per Mercurio ostile un periodo poco proficuo per gli affari. Il voto quindi è 8-. Cancro, Venere continua ad esservi nemica, causando un po' di nervosismo nei rapporti affettivi. Sappiate utilizzare la forza di Marte nel segno per affermare le vostre idee, almeno nell'ambiente lavorativo. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno assicura successo alle vostre imprese, anche se oggi la Luna in opposizione potrebbe essere responsabile di qualche noia da gestire con spirito sportivo. Voto 8-. Vergine, l'arrivo di Mercurio nel segno avrà il potere di rendervi protagonisti in ogni ambito, mettendo in luce le vostre doti migliori. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Bilancia, il vostro, grazie alla Luna positiva, sarà un martedì interessante con tante idee da mettere in campo nel settore lavorativo. Bene l'amore, ma più romantico che passionale. Il voto quindi è 7+. Scorpione, alla benevolenza di Marte si aggiunge da oggi quella di Mercurio per tornare ad essere incisivi negli affari. Attenti solo per qualche giorno alle distrazioni della Luna in quadratura. E voto 8-. Sagittario, una bella e geniale Luna vi consentirà di non sentire da subito gli effetti di Mercurio divenuto ostile. Datevi da fare anche per assicurare il benessere a coloro che amate. Voto 8-. Capricorno, ora che Mercurio si pone in angolazione positiva, dovreste impegnarvi per non perdere terreno su eventuali contendenti in ambito lavorativo, ma fate in modo che anche il dialogo familiare torni ad essere costruttivo. Voto 7. Acquario, la Luna nel segno e lo spostamento di Mercurio non più in opposizione renderanno assai interessante questa giornata, e non solo per il lavoro, quindi il voto è 8. Pesci, le vostre prospettive, almeno professionali, per qualche tempo subiranno una battuta d'arresto per Mercurio che diventa dissonante. Siate perciò vigili con il voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 25 agosto con il passaggio di una rapida perturbazione sul Triveneto, locali precipitazioni più concentrate su Alpi e Prealpi orientali. In graduale esaurimento entro il pomeriggio, il tempo si stabilizzerà progressivamente col passare delle ore, seguiranno schiarite via via più ampie. Poche variazioni termiche, al più avremo un contenuto calo dei valori massimi e minimi, il clima si mantiene caldo in giornata, nelle diverse località a temperature diurne attorno ai 27-28 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app e Trebi Meteo.

metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sono le 7:02.
1: E buongiorno da Franco Ghirardello e Cristina Dori, già colazionati.
2: Beh sì, direi che è anche giusto, spero che anche voi siate messi bene. Comunque il buongiorno amici prende il via adesso, buon martedì.

0: Vasco Rossi con Sto pensando a te, ancora buongiorno da Franco Ghirardelli e da Cristina
1: buongiorno.
0: Dori. È il momento del caffeuccio.
1: Sì,
0: che noi lo facciamo.
1: Certo, caffeuccio. Poi, come ha detto Vasco Rossi, ha detto cosa faresti tu? Allora, io ti dico, caro Franco Ghirardelli, cosa faresti tu se ti dicessi che c'è questo studio finlandese che dovrebbe far felici tutti gli italiani, che sostiene che chi consuma più caffè tende ad avere meno grasso corporeo e più massa muscolare, pur avendo un indice di massa corporea simile agli altri.
0: Guarda, io sono magro, però la massa muscolare l'ho persa, vedi, non c'è
1: Vabbè,
0: più niente.
1: Insomma, non importa, puoi avere tutto la vita. Però se questo studio fosse vero e dovessimo bere più caffè per essere naturalmente più tonici e muscolosi, non dovevi dimenticare che troppo caffè rende nervosi.
0: Ha ragione, sono agitato, ma sono in forma. Sono
1: che
0: agitato.
1: Fisico che ho.
2: Radio Padova, ritmo italiano.
3: Dimmi che hai

0: Sì, su Radio Padova con gli altri siamo noi, 1991. Io avevo la band quando ero piccolo, quando ero giovane, e appunto in parrocchia cantavo Gli altri siamo noi. Io avevo arraffato il microfono e chi ci deve stare al microfono? Franco, capito?
1: Ho capito. Avevo capito. Prima gli ascoltatori non sanno che tu sei così bravo a imitare Tozzi, perché prima a microfono spento dovete sapere che Franco Ghirardello ha cantato, sembrava Umberto Tozzi, bravissimo.
0: Cos'era, una cover ante litteram? Sì, così, in tempi non sospetti ancora imitai proprio Umberto Tozzi a Umberto Tozzi,
1: e lui rimase colpito. E ti ha detto 10 lodi, anche perché ormai lui è dei nostri da moltissimi anni. Allora, intanto ricordiamo, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, questo è il Buongiorno Amici, Franco Ghirardello, Cristina Dori, e voi al 328-319-8000, chissà in questo martedì che cosa state combinando.
0: Esatto, dai, raccontaci a Mari con un bel vocale, che così sentiamo anche le vostre voci, che ci piace, dai,
1: Franco,
0: va bene.
1: Franco ha mangiato due brioche.
0: E anche due uova, ci ho fatto tutte le proteine, i carboidrati e tutto quello che se ne viene.
1: E sei magro, capisci che non posso volerti bene.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

La collaborazione tra Club Dogo e Giuliano Palma, beh, di svariati anni fa, era PES su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito, c'è un po' di calcio al centro dell'attenzione, sì, a parte che è ricominciato il campionato Serie A, Serie B, ma c'è anche la Champions League con le qualificazioni che continuano, quindi squadre che si affrontano per accedere alla fase a gironi di Champions League, Europa League, Conference League e chi più ne ha più ne metta. Ma intanto la musica, protagonista su Radio Padova, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale batte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
3: Radio Padova.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'anno zero di NEC su Radio Padova Ritmo Italiano ci porta vicinissimi alle 14 e noi stiamo per sentire anche Gaia, un tocco di grande classe, Bossa Nostra.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre da tre minuti abbiamo direi brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio e noi così arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
1: Tre canzoni in fila.

la delicatezza di Elisa e Luce, noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buon pomeriggio. La A4 Venezia-Trieste, in precedenza chiusa in entrambe le direzioni tra San Stino di Livenza e la A28 a causa di un incidente, è stata riaperta in direzione Venezia. Permane dunque la chiusura in direzione Trieste e si registrano ancora code prima dell'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza. Invece in direzione Venezia segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso e le conseguenze di quanto segnalato tra la Tisana e San Stino di Livenza. Code anche sulla A28 Portogruaro-Conegliano in direzione dell'A4 tra Sesto al Reghera e la barriera di Portogruaro. Infine sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo anche per traffico intenso code in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lesert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Esattamente così, flamenco Paranoia per Samurai J a Radio Padova, Ritmo Italiano. Per lui è un'annata veramente meravigliosa, il grande successo, il grande momento fortunato a Sanremo sul palcoscenico dell'Ariston, e poi le canzoni che diventano veri e propri tormentoni dell'estate 2026. Dall'estate all'autunno il passo è breve, linea 14 soppressa, leggo il sindaco su tutte le furie, non ci hanno coinvolti in questa decisione. C'è maretta tra il comune di Padova e quello di Ponte San Nicolò, immediata periferia della città, che vedrà i cittadini che non potranno più usufruire della preziosa tratta, la linea 14 dell'autobus, e questo ha scatenato la rabbia del sindaco, che si è detto pronto a battagliare con il comune capoluogo per trovare una decisione condivisa. Dice e aggiunge anche che il comune precisa di non mettere in discussione la necessità di riorganizzare la rete del trasporto pubblico in conseguenza dell'entrata in funzione del tram. La preoccupazione riguarda invece il metodo con cui questa riorganizzazione viene definita, insomma togliere una linea storica come quella numero 14 che collega attualmente Ponte San Nicolò e Padova rappresenta un problema serio, insomma, per chi viaggia e utilizza i mezzi pubblici. Speriamo che si chiariscano e che ci sia margine di trattativa per non perdere un servizio che i cittadini danno per scontato e che utilizzano ogni giorno.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Malika Ayane a Radio Padova, Ritmo Italiano, era una possibilità. Lei che vive da tempo oramai in Germania, a Berlino, e fa su e giù tra l'Italia e Berlino. Rimanete con Radio Padova e soprattutto attenzione, preparatevi, perché tra giovedì e venerdì il cielo sarà occasione di spettacolo, la luna si colorerà di rosso sangue. Dopo l'eclissi di sole, infatti, arriva quella della luna, l'ombra della terra colpirà il 90% del satellite. Anche questo è uno spettacolo della natura, uno spettacolo che vi consiglio di seguire accuratamente, sperando che il cielo sia sgombro e naturalmente vi consenta la possibilità di vedere lo spettacolo che offriranno luna, il nostro satellite naturale. 17:53 minuti, ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio e adesso è il momento di Ernia e la sua Per te, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Padova News.
1: Le crisi internazionali continuano a spingere in alto i prezzi dei prodotti energetici. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una proroga. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. Indagato per false dichiarazioni uno dei quattro custodi del museo in servizio la sera del furto. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei ladri. Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. Pallavolo, quarta vittoria su 4 gare per l'Italia agli europei femminili. Già qualificata agli ottavi, le azzurre hanno battuto 3-0 la Slovacchia. Domani ultimo impegno della prima fase contro la Francia, in palio il primato del girone. Tennis, derby azzurro nei sedicesimi del torneo di Winston-Salem che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfida il francese Mannarino. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Beh, alla fine puoi scegliere, come dice Lu Colombo, Maracaibo oppure Laguna di Venezia. Leggo, e stavo cercando adesso nel portafoglio se avevo abbastanza soldi, c'è in vendita un'isola intera nella Laguna di Venezia con un fortino costruito in epoca napoleonica addirittura, due approdi e una superficie di circa 5.700 metri quadrati. Dalla proprietà fanno sapere, si vedono Burano e Torcello nel cuore della Laguna Nord e non si acquistano soltanto però una residenza o un terreno, ma spazio e ancora riservatezza e un intero paesaggio da custodire. Adesso la trattativa deve essere privata, credo, perché non ho visto cifre, cercavo euro, la parola euro, ma non c'era e non c'è nella notizia, perché insomma a comprare un'isola uno ci deve pensare e deve capire che sta facendo un investimento e anche molto serio. È situata a circa 7 km da Venezia, l'isola conserva un ampio patrimonio verde con prati, alberi ad alto fusto e tanto altro ed è caratterizzata da questo fortino di più di 200 metri quadrati che racconta il passato militare di questo lembo della laguna. Il primo ridotto è stato costruito nel 1806 addirittura durante il dominio napoleonico, per questo parlano di fortino napoleonico, quando l'isola entrò a far parte del sistema di difesa realizzato per controllare gli accessi a Venezia. Allora non c'era ancora il ponte sulla laguna che collegava la terraferma a Venezia. Siete su Radio Padova, 18 e 6 minuti, mettiamo da parte qualche soldino così ce la compriamo. Le mani

Ma allora le nuove generazioni parlano d'amore anche loro. Era Saif con Brescia, insieme con Parlar d'amore, canzone per l'estate 2026. Lui che è stato avvistato recentemente, era il 22 di agosto, un paio di giorni fa, tre giorni fa per la precisione, sul palco della Notte dell'Atalanta con la pizzica Mena Menò, e pare che sia stato un grande successo. Ha cantato le sue canzoni, lui che è arrivato secondo all'ultimo Festival di Sanremo sul palcoscenico dell'Ariston. Ci stiamo avviando verso l'ora dell'aperitivo, certo che sì, sono le 18 e 17 minuti, adesso c'è Baby K con Tuca Macarena.

0: piace questa musica.
1: Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non ti fa più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia
0: Radio Padova Italia.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te, non vedo che un deserto. Paul Éluard.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova. Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi, bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.